Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

0: ciao Guido, io scherzavo, eh.
1: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.

ballando d'esser soli in questo mondo. Una fiaba, una la storia, che non era un'avventura, il piacere.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 3:00.
2: Buonanotte e ben ritrovati. Il ministro dell'economia ha riferito alla Camera sull'uso del SAFE. All'Unione Europea ha detto: chiederemo lo 0,6% per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Risoluzione unitaria del centrodestra. L'Europa fa quadrato con la Spagna. Schengen, dicono a Bruxelles, non è mai stata a rischio. Intanto il vice premier Matteo Salvini dà un consiglio al primo ministro spagnolo Sanchez.
3: Io fossi nel signor Sanchez eviterei di dire sciocchezze, mi preoccuperei di difendere i confini spagnoli, che sono anche confini europei, e di limitare la strage che ancora in queste ore è in corso nelle acque spagnole.
2: Accise sul gasolio. Lo sconto di 17 centesimi al litro è stato prorogato fino al 25 agosto. La misura non riguarda la benzina, consente un risparmio tecnico di 8,50 euro su un pieno da 50 litri. Raffaele Nevi, Forza Italia.
4: Forza Italia ha chiesto e condivide la proroga del governo sul taglio delle accise fino al 25 di agosto. Per noi è sempre fondamentale sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese.
2: Due giovani altoatesini a bordo di una Fiat Panda del 99 parteciperanno al Mongol Rally. Sono partiti dall'Italia, percorreranno 20.000 chilometri fino al paese asiatico. I due si chiamano Alessandro Lattisi e Mirko Trevisanato. Il Mongol Rally è in programma a gennaio. Questo è tutto.
5: Un nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda.

ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: three, four, five, six, seven, eight.
1: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:59.
2: Bentrovati con l'informazione. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Si è svolto al Mimit il tavolo tecnico interministeriale sull'ex Ilva con le organizzazioni sindacali, finalizzato ad approfondire le decisioni da adottare in seguito al provvedimento della Corte d'Appello di Milano per contenere gli effetti sul sistema produttivo e sull'occupazione. De Palma, FIOM CGIL.
3: Abbiamo fatto 8 ore di sciopero. È del tutto evidente che se il governo non ci convoca e se la questione non diventa centrale anche per le forze dell'opposizione, anche per le istituzioni locali, noi faremo insieme, decideremo insieme tutte le iniziative che sono necessarie.
2: E chiudiamo con un'ultima notizia. Uno studente italiano di 15 anni è in isolamento da 72 giorni a Malta, arrestato per procurato allarme bomba a scuola. Il giovane vive in una cella isolata e sotto sorveglianza continua. La Farnesina segue il caso con visite consolari in attesa dell'udienza. È tutto, a più tardi.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: E venne quel gran giorno, finalmente, che chiaro fu lo scopo della vita: di dare gioia al cuore della gente, rischiando al pentagramma la partita. Fu dura la battaglia, ricordate? Nessuno fa il profeta al suo paese, ma poi trionfò su tutta la sua fede, perché seppe sperare e non s'arrese. C'era una volta un fascio di strumenti. Lui fece un gesto con la mano destra, disse una frase, ed ecco, in quell'istante presero vita e venne su un'orchestra.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Bentrovati, c'è un nuovo appuntamento con l'informazione. Ecco le ultime notizie. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che recepisce l'AI Act europeo, per settimane al centro delle polemiche politiche, soprattutto per le norme relative al riconoscimento facciale con strumenti di intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia in luoghi pubblici. Un tema che aveva causato tensioni anche tra i partiti che sostengono il governo Meloni. Poi, dopo il richiamo arrivato dall'Unione Europea, il provvedimento è stato approvato con alcune modifiche. Riforma degli ordini professionali. Sono 15 le categorie professionali interessate, coinvolgendo in tutto quasi 700.000 professionisti come architetti, assistenti sociali, consulenti del lavoro, giornalisti. Il testo impegna il governo a valorizzare il ruolo sociale ed economico svolto dalle professioni e a riconoscere il contributo allo sviluppo del paese. Si cambia argomento. Nelle sale cinematografiche arriva Greta e le favole vere, il nuovo film di Bernardo Carboni. Al centro della storia c'è una bambina di 10 anni che osserva il mondo, ispirata dalle battaglie ambientaliste di Greta Thunberg, si convince che bisogna agire. La interpreta Sara Ciocca, che recita con Raul Bova, Donatella Finocchiaro e Sabrina Impacciatore. Dal 6 agosto con Vision Distribution. È l'ultima notizia, termina quindi così questa edizione del giornale.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, Parafarmacia Speziali a Marcon, Erboristeria Essenziale a Mirano e a Scaltenigo, Erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655. 0423 736 655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì.
8: Ma va, sono andato da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
11: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sorriso!
19: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Mario Sorriso, diamo inizio a questa giornata di giovedì 6 di agosto. Moglie mia, non ti conosco. Io conosco solo l'Aurelia, la regina madre, che ha ha qualcosa per me anche stamattina, regina madre. Sempre lei ha qualcosa.
1: C'è nell'aria qualcosa di nuovo che inverno non è. Ciao tesoro!
0: Ciao, come stai?
1: Ho indossato la maglietta di Bella e Monella.
0: Oddio!
1: Ciao tesoro.
0: E mi vieni a dire questo in diretta a Radio Sorriso, che hai indossato una maglietta che ti ho regalato qua quanti anni fa? 10 anni fa sicuramente, quando stavo all'altra parte. Va bene, comunque è bello sapere che ci sei, insomma, che segui ancora la radio. Adesso poi che ti hanno fatto il tagliandino lì alla Catarrata per la seconda volta, insomma, che hai recuperato, sei di Utria, recuperato, adesso ci vede, non fategli che vi vede. Ma che giorno è? Siamo sicuri che è giovedì oggi?
2: Ciao, buon giovedì a te e a tutti i sorgini. Ciao, buona giornata.
0: Sì, è giovedì. Se lo dice lui, è giovedì sicuramente. Buongiorno anche al nostro Veneren, il nostro Venerino. Veneren in francese. Veneren. Siamo pronti con l'oroscopo. Siamo pronti con l'oroscopo del giorno, però prima vogliamo farvi sentire ancora una bella canzone che si intitola Se non ama me, se non ama me, ama qualcun altro. La bella voce di Luciano Nelli.

0: dice.
1: Che bella voce che ha Luciano Nelli, eh? Un signore, è un signore. Poi si presenta in palco sempre ben vestito, ha una presenza è molto bello anche da vedere oltre che da sentire, eh? Se non ama me Luciano Nelli su Radio Sorriso, ora 6:19, adesso via con la prima parte dell'oroscopo di l'ho farfugliata, oroscopo scusa. L'Ariete, il periodo è redditizio, ci sono buoni presupposti per incrementare i guadagni, non abbassate la guardia, fiutate l'aria e state allerta. Moltissimi gli incontri, forse non troppo coinvolgenti, ma per certi versi comunque interessanti. Accettate un invito simpatico. Toro, i programmi divertenti della giornata non riusciranno a distogliere la vostra mente da alcuni pensieri negativi. Si tratterà di questioni di poco conto che fareste bene ad accantonare almeno per oggi. Attenti a non riversare i vostri malumori su chi vi ama. Gemelli, il vostro spiccato buon senso sarà un'ottima fonte di ispirazione anche per la vostra salute. In amore sarete un po' meno fantasiosi e imprevedibili, ma molto più concreti e affidabili. Il partner nel cambio forse però ci guadagnerà. E adesso musica, maestro Drudi, di nome Fagianni, e questo è Un Mondo Migliore.

con Atena. Ora 6:27, tocca al cancro, la luna è in una posizione favorevole e torna alla sintonia di intenti e di pensieri con il vostro amore. Forse tenderete ad imporre il vostro modo di fare, ma con la simpatia e il trascinante entusiasmo che avrete oggi non sarà difficile vincere tutte le esitazioni. Segno del leone, il sole vi favorirà sia nei viaggi di piacere che in quelli di lavoro. Passionalità, sensualità e romanticismo caratterizzeranno la vita di coppia, mentre per chi è single si prevede una miriade di incontri e di inviti in cui poter conoscere l'anima gemella. Vergine, la vostra dolce metà vi troverà poco attenti a lei, perché sarete troppo presi dai vostri mille progetti. Per oggi rilassatevi e date spazio alle persone che vi sono accanto. Si prevede una serata molto allegra con incontri piacevoli per chi è solo. E adesso la musica.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
3: Oh, Obi, tutto è possibile.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Ecco, finito. E ora?
8: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
12: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
14: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

di Casanova è la chiacchierata, polca la chiacchierata. Ore 6:37, signore e signori, ve l'ho detto che stamattina siamo assieme fino alle 9? Allora sappiatelo. Oggi puntata lunga, quindi ce la prendiamo comoda, facciamo tutte le nostre robine con calma. Allora, bilancia, Giove vi darà l'energia e la concretezza più utile a compiere un passo decisivo verso una svolta personale dall'impatto davvero determinante. Fate poche chiacchiere, molti fatti e non dimenticate che questo può essere il giorno per una grande svolta. Scorpione, per fortuna è vacanza e non potete combinare grossi guai, tuttavia dovete stare attenti a ciò che dite. Volte la lingua dentro, senza farla andare per niente. Mercurio è in una posizione non favorevole per voi. Alla presenza della persona amata sarà bene parlare il meno possibile. Saranno i gesti a mostrare quanto valete. Sagittario, si prevedono pochi colpi di scena, scarsi lampi di genio, ma tanta serenità e rassicuranti conferme condivise con la persona amata, possibilmente immersi nella natura. La giornata sarà ideale per occuparvi del vostro benessere fisico. E adesso lo sentite il ruggito? Il ruggito di Ruggero Scandiozzi.

L'oroscopo con gli ultimi tre segni: Capricorno, Plutone. Non lascerà spazio ai compromessi, Plutone. E vi, e vi darà la forza di mettervi in discussione. In casa le pressioni si attenueranno e tutto procederà con regolarità. In ambito affettivo gli astri promettono emozioni a tutto campo, avete capito? Avete dalla vostra, cari amici del Capricorno, Plutone. Acquario, oggi vivrete intensamente il rapporto di coppia e la tranquillità delle vacanze vi consentirà di conoscervi meglio e di condividere i vostri sentimenti più veri e profondi. Vi farete anche nuovi amici con i quali vi divertirete organizzando gite, feste e svaghi. Pesci, cominciano ad ammorbidirsi i contorni di una vicenda problematica. Le manovre che avete imbastita sembrano dare buoni frutti. In amore è possibile un intoppo solo se lascerete che il fuego di un'antica passione torni a divampare. Bene, è tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà naturalmente domani, come al solito qualche minuto dopo le ore 6 del mattino. E adesso Ama, Anna Maria Allegretti, con te c'è anche Omar.

Elena su Radio Sorriso. Allora, vediamo, controlliamo l'orologio. 4 minuti e saranno le 7. Buongiorno a tutti gli amici che stanno scrivendo, che stanno inviando le solite simpatiche cartoline al nostro numero 345 48 45 663.

0: Gratis. E non mi viene il termine. A do precedenza a chi mi manda la nota vocale, come il nostro amico Chio Giotto, questo simpatico personaggio Renato, che lui condivide con noi parecchie ore della giornata, si fa accompagnare dalla nostra musica, dalle nostre voci. Il Chio Giotto, dove lo metto di mattina presto? Che poi ho trovato. Cioè, c'è un... Senti, aspetta.
1: Dei centri estivi, se capisse che un stipendio sei del 1100, 1200,
0: adoro
1: chiedere 1400 per due bambine al centro estivo.
0: Adoro questa chioggiotta che si chiama Gloria Bellemo. L'ho trovata qualche giorno fa nei social. Aspetta che la spengo adesso perché mi sta parlando sotto.
1: Senza mensa, ho col pranzo a sacco che porto mio. Senti, senza, è una vergogna, mi mo schifa sentire sti prezzi.
0: Ce l'ha praticamente con i centri estivi, che costano decisamente troppo per chi vive soltanto di uno stipendio. Vabbè, ma a parte questo, io adoro questa ragazza perché ho questo sentimento di simpatia, di... È una giovane e bella mamma, insomma, che ogni giorno quotidianamente fa delle pilloline come fanno in tanti. Adesso ce l'aveva con i centri estivi che costano l'ira di Dio. Ma parla anche di cucina, parla un po' di tutto, di vita vissuta, parla di quotidianità, la quotidianità di una giovane mamma, è vero. Vabbè, Renato, se puoi fare qualcosa, io la vorrei conoscere. Adesso non vorrei presentarmi, sei contattata, ma se me la presenti, perché sicuramente lì a Chioggia è molto conosciuta. È pronto?
2: Buongiorno Gio, sono Renato, sì, da Chioggia.
0: Ciao Renato,
2: da
0: Chioggia.
2: Che ci siamo noi altri, assoluti,
0: sì.
2: Fioi Gio,
0: sì.
2: Metti me una bella canzone, una bella serenata di Claudio I.
0: Ma ancora non l'hai capito, che noi le versioni originali non le mandiamo, no? I pezzi le mandiamo nelle versioni rivedute e corrette da parte dei nostri meravigliosi artisti, e quotidianamente noi vi suoniamo. Ipotesi, se vuoi un pezzo, che so, di un pezzo famoso di Claudio Villa, la Granada, questo valzer spagnolo, no? Granada, te la possiamo proporre in una miliardata di versioni, anche quella di Omar Codazzi, che mi sembra, insomma, di aver capito che tu adori questo personaggio, anzi, te la faccio sentire, va! Evviva Gloria! con questa parlata tutta aperta, ragazzi, buongiorno.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Luca Roncari con Cuba Libre Amor, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare esattamente l'amico Alfredo, una buona giornata Alfredo, un saluto forte. Vi ricordo anche che oggi abbiamo un argomento del giorno molto interessante, perché vi chiediamo di rimedi contro il caldo, piccoli trucchi e rimedi contro il caldo. In Giappone hanno inventato il frigo per gli umani, ma noi non vogliamo andare e dirvi di entrare nel frigo, ma vi diciamo cosa usate, quali sono i piccoli trucchetti che vi aiutano ad abbassare un po' la temperatura e a vivere un po' meglio queste giornate così calde. Saluto Rito Renato di Cairano San Marco con Alberto Crepaldi e i figli dei soldati del Monte Grappa. Subito dopo ascolteremo Matteo Bensi con Smeralda.

0: Ed è tornata a trovarci Miriam di Acerbis. Io parto direttamente dal numero 030 68 40 408. Ciao Miriam!
1: Ciao Giovanni e buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Allora, io innanzitutto devo dirvi grazie perché siete stati in tantissimi che avete già acquistato e avete già provato il nostro Ace UC2. Che cos'è UC2? Ormai è il prodotto per le cartilagini, il prodotto per l'artrosi. L'artrosi non è altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari ed è una malattia degenerativa cronica che arriva a tutti prima o poi. Arriva, pensate, comincia già dai 40 anni. L'assottigliamento inizia già a quest'età. E noi come possiamo intervenire? Possiamo intervenire attraverso il nostro collagene nativo non denaturato di tipo 2, il nostro collagene che attraverso un meccanismo di tolleranza orale va a dare l'informazione ogni giorno al nostro sistema immunitario di non andare ad attaccare le cartilagini articolari, ma non solo. C'è il frassino che sgonfia le articolazioni, abbiamo la boswellia che è un antinfiammatorio naturale e tutta una serie di vitamine che servono per la salute di ossa, muscoli, tendini e nervi. Stamattina io ho preparato per voi un'offerta straordinaria, perché se volete provare un mese di trattamento di UC2, 35 euro direttamente a casa vostra. 2 mesi di trattamento, 60 pastiglie, 60 euro direttamente a casa vostra. Ma il mio consiglio è di fare il trattamento completo di 4 mesi. 4 mesi di trattamento con trasporto gratuito direttamente a casa vostra. Il nostro Arnia in omaggio, che è un prodotto ricostituente a base di miele, propoli, polline e pappa reale, un'offerta speciale, il cui prezzo vi può essere detto solo chiamando adesso lo 030 68 40 408. Non vi sto promettendo il miracolo, attenzione, vi sto promettendo più elasticità, meno rigidità, meno infiammazione e di conseguenza meno dolore con un gesto quotidiano, l'assunzione di una compressa del nostro integratore alimentare ACUC2. Per sapere la straordinaria offerta chiamate adesso lo 030 68 40 408 e non dimenticate di dire che avete ascoltato Radio Sorriso.
0: E allora grazie mille Miriam, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.

questo bel purpurri di artisti con la Spalmas sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E saluto l'amica Claudia di Mel, che invece mi scrive questo bel messaggio: ciao Gioio, per combattere il caldo spalango le finestre tutta la notte, alla mattina alle 7 chiudo tutto, così ho mantenuto la casa fresca. Un abbraccio, mi fai sentire solo di Marco e Niagara. Beh, tra pochissimo, ben volentieri. Prima contento l'amica Giulia dalla provincia di Brescia, che mi richiede Miniera e i Minatori, la voce di Vittorio Orchestra El Canfin.

0: Marchio Negara, sono già solo e noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote. Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso.
6: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Galletti Boston per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Lillo Baroni con L'amore che c'è in me, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Emanuela di Montegrotto Terme con questo bel brano. Lei dice, vabbè, io sono sempre del partito, vabbè, lei fa una battuta, la supposta lamenta, così ti senti fresco, con questo caldo vorrei gustare il gelato di Cinzia Belli, va bene, allora te lo faccio ascoltare, va bene, grazie della risata, tra poco continuo a leggere i vostri messaggini.

0: mi chiede Rodella con Peccato Mortale. Buongiorno all'amica Rita di Magnago. Ciao Rita, un abbraccio e poi buongiorno. Caro, non posso metterti questo brano. Dai, dammi un altro brano di Alberto Calle e ben volentieri te lo metto. Ben volentieri. Buongiorno anche a Luigina da Morgano, provincia di Treviso. E buongiorno anche all'amico Antonio che mi manda la foto dei suoi frutteti. Forse questa è la risposta all'argomento del giorno. Quindi stai in mezzo alla natura che fa più fresco, non lo so, può essere. Raccontatemi quali sono i vostri trucchetti per abbattere un po' le temperature. C'è chi ha detto prima apro di notte e quindi arieggio, poi alla mattina chiudo e quindi mi rimane tutto più arieggiato. Chi mi sta raccontando di tenere gli scuri chiusi durante il giorno, perché il caldo entra anche tramite proprio il sole che entra in casa, invece se tu chiudi gli scuri sicuramente entra meno caldo. Raccontatemeli al 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 0423 73 6680 o 73 6681. Arriva l'orchestra di Nicola Marchese con questo bel brano dal titolo Un angelo nel blu, sempre qui su Radio Sorriso.
1: Vetri, luci e un tuono, tutto si muove in direzione contraria. All'improvviso il niente, la sola anima sospesa nell'aria.

sfido il mare in tempesta, anche se potrei non approdare mai. Se combatti o vinci o perdi, non si pareggia mai nelle questioni d'amore, vince solo chi ha la bussola.

Pippi Bianchi con Opera, sempre qui su Radio Sorriso. Un grande saluto lo faccio all'amica Lauretta dalla provincia di Treviso, che voleva ascoltare proprio questo bel brano. E poi continuo andando ad accontentare, al termine di questa seconda ora insieme, esattamente l'amico Paolo, che invece ci segue dalla provincia di Verona e vuole ascoltare questa bella novità con la voce anche di Lorena, orchestra Frank David. Arriva Tiburon, questo brano tutto da ballare, sempre qui su Radio Sorriso. Tra poco terza ora insieme, ancora a parlare di rimedi contro il caldo e logicamente ad ascoltare le vostre canzoni preferite. Felice.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadone in via Giambattista Tiepolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Sono le 11 e un minuto.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno, le ultime notizie. La Giunta Veneta ha approvato la delibera che dà il via libera agli schemi d'intesa definitivi per l'autonomia differenziata, schemi che ora saranno trasmessi al Consiglio regionale che si potrebbe riunire in una seduta ad hoc il prossimo 25 agosto.
9: Un cinquantenne è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Treviso mentre continuava a riscuotere la pensione della madre deceduta da oltre 10 anni. L'ammontare delle somme percepite indebitamente supera i 230.000 euro. Analizzando i movimenti del conto corrente cointestato tra l'uomo e la madre defunta, i militari hanno ricostruito l'intera operazione fraudolenta.
8: Quello del 2026 è stato il quarto mese di luglio più caldo in Veneto dal 1991. L'anomalia termica è stata di più 2,1 gradi rispetto alla norma 91-2020.
9: La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 33.000 litri di benzina di contrabbando falsamente dichiarata come solvente e un auto articolato utilizzato per il trasporto. Denunciato alla procura il conducente, un cittadino ungherese, con l'accusa di contrabbando di prodotti petroliferi. L'operazione convalidata dalla procura e dal GIP è stata condotta dai finanzieri del gruppo di Padova con il supporto della polizia stradale di Padova e Venezia.
8: E questa per ora era l'ultima notizia, il prossimo flash tra un'ora circa. Grazie per la vostra attenzione.
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per questo bel brano. Ci siamo ascoltati il nostro direttore Alex So con L'amore all'amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Devo salutare l'amico Maurio.

0: Moreno con Ficconi e Mirko Mariani con Alla Fermata. E noi Eccoci. Non ci fermiamo, ma riprendiamo il possesso, ci riprendiamo dove eravamo rimasti ieri. Dove eravamo rimasti ieri?
1: Allora, ieri eravamo rimasti alle cose del
0: ti ricordi?
1: Del cibo. Sì, il cibo che si porta in spiaggia.
0: Ah, già, giusto, giusto. Oggi invece no, non parliamo di cibo.
1: Esatto.
0: Ma parliamo di raffreddamento.
1: Raffreddamento,
0: giusto,
1: esatto.
0: Dov'è qualcosa?
1: Perché partiamo da questa notizia. Eccola qua, qui c'è anche il link.
0: Bon.
1: Vediamo se riusciamo a ridarla.
0: Il link. Non è disponibile. Bello.
1: Vabbè, allora parliamo praticamente di fresco, delle soluzioni che sono state trovate in Giappone.
0: Sì.
1: Dove hanno inventato il frigorifero per le persone. E quindi hanno adottato questo modo così, diciamo,
0: cioè,
1: anche scontato, perché chi è che non ha un frigorifero a casa?
0: No, credo che sia fatto su misura per le persone.
1: Per le persone, quindi sarà una grossa.
0: Cioè, sarà, che ne so, un 2 metri per mezzo. Tu vai dentro come una bara, invece di essere in orizzontale, sarà in verticale.
1: Ci potrebbe essere così,
0: chiudi,
1: esatto.
0: E fai riposino.
1: Hai capito?
0: Ma dai.
1: Altrimenti, che altre soluzioni potrebbero esserci per. Io stamattina, annunciando questo argomento, ho detto: beh, una soluzione molto semplice è il gel di Raffaello.
0: Guarda, te lo stavo dicendo, se non lo dicevi tu, ce l'avevo già pronto, di fatto.

0: infatti
1: non stiamo facendo promozione, no, diciamolo, ma è la verità, perché sì, sì, sì, è talmente fresco che anche quando hai caldo, no?
0: No, soprattutto anche... quando hai caldo, perché quando hai freddo, se te lo metti su è ancora più freddo.
1: Muori.
0: Esatto. No, però effettivamente sulle gambe, sulle braccia, ma anche sul corpo, se devo usare con cautela, perché io mi ricordo un ex collega qua, non so se ti ricordi cosa ha fatto.
1: Cosa ha fatto?
0: L'ex collega che lavorava in quella radio di là, che era direttore prima di Marco.
1: Cosa ha fatto?
0: Ti ricordi?
1: Sì.
0: Flavio. E ha portato a casa il tubetto di gel e se l'è spalmato su tutto il corpo. Era una giornata caldissima. Se l'è spalmato su tutto il corpo come se fosse una crema per il corpo. Mi ha detto che è rimasto male tutto il giorno. È stato male sul divano con fuori c'erano 40 gradi, coperto con la cosa di lana.
1: Senti freddo freddo.
0: Ma su tutto il corpo, cioè non credo nelle parti intime, però
1: sì, c'è chi l'ha messo lì.
0: Ha visto
1: un'altra cosa, ha visto le stelle. Vabbè, allora ricordiamo i numeri di telefono: 0423 736 680, oppure
0: 345 48 45 663. Vi chiediamo quali sono i vostri metodi per cercare di raffrescarvi d'estate. I giapponesi hanno inventato il frigorifero, quindi si va dentro, si riposa, si attacca, ci si rinfresca e poi si esce. E voi cosa utilizzate? Bene, io utilizzo l'aria condizionata della casa, cioè non è che ci sia bisogno di fare un frigo.
1: Ma c'è chi non ha. Anche perché se chiami adesso perché vengano a instaurarti cosa del genere.
0: Ok, se chiami adesso, ciao, però
1: ne parliamo
0: devi
1: dopo.
0: Un po' più sveglio,
1: c'è la Danimos Band, parte di me.

0: L'amore si muove con Matteo Tarantino. Allora ritorniamo in diretta. Abbiamo delle dediche da soddisfare. Vai con la lettura.
1: Ho conosciuto Giovanni. Ah no, aspetta, non è questa. Perché fai gli scherzetti, però te, è vero?
0: Torna sulle
1: qua.
0: Ecco,
1: è questa.
0: Quelli che non sono. Sì, esatto.
1: Allora, ciao, Andrea dalla provincia di Bologna. Vorrei ascoltare Ciao Mare dei Casadei in ricordo del nonno Nardo, che se n'è andato qualche anno fa. Grazie mille. Allora, salutiamo il nonno e anche te, Andrea, che hai dedicato o dedicherai questa bellissima canzone dell'orchestra Casadei. Correva l'anno 1973
0: e l'ascoltiamo subito.
1: Sì, vai.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta Payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Sorriso.
0: Radio Sorriso. Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai.
5: Ecco, finito. E ora...
6: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
10: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
11: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
12: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Sorriso!
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era Francesca Mazzucato con Sono Tua.
2: Che salutiamo, ciao Francesca.
1: Dalle edizioni AB Record. Allora, torniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Abbiamo chiesto quali sono i sistemi
2: o i metodi che utilizza la gente con sto caldo per rinfrescarsi.
1: Ecco, abbiamo consultato un esperto che è venuto qui in radio.
2: Chi è l'esperto?
1: Gabriele. Alle mie spalle.
2: Gabriele è l'esperto.
1: Gabriele, che cosa consiglieresti ai nostri ascoltatori per rinfrescarsi? Una cosa breve.
2: No, ma devi dirgli, perché in Giappone hanno inventato una sorta di frigoriferi. Tu entri dentro il frigo, ti rinfreschi e poi esci e vai a lavorare.
1: Tu hai mai inventato niente, che sei un tecnico?
2: No. Però ho inventato la macchina dell'ossigeno, eh?
3: Io sì.
2: Quindi non scherziamo con le patate.
1: Appunto, perché dicevo, probabilmente ho pensato che sicuramente hai inventato qualcosa per rifrigerare, niente, anche no, tu ti fai aria da solo.
3: Aria col ventaglio.
2: Esatto.
1: Aspettiamo le vostre telefonate come sempre allo 0423 7366 80, oppure cosa devono fare i nostri
2: oppure
1: ascoltatori?
2: Oppure tramite WhatsApp, Telegram ed SMS, anche con la vostra voce, 345 48 45 663. Sai mio figlio cosa ha preso di recente per raffrescarsi, soprattutto quando è in discoteca a lavorare? È una sorta di collana con un
1: ventilatore
2: qua. Sì. No. Ma dove vai? Ma sei ridicolo.
1: freddo.
2: Funziona.
1: Allora, adesso Sara Grassetti, volevo proporvi questo purpurri di bellissime canzoni dei Nomadi scritte da Francesco Guccini. Forse avrete sentito che è venuto a mancare proprio stamattina uno dei più grandi cantautori italiani.
2: Grandissimi.
1: Francesco Guccini ci ha lasciato davvero un'eredità discografica.
2: Un patrimonio.
1: Esatto, smettila, sennò ecco.
2: Allora, no, sto dicendo la verità.
1: Allora, questa è una delle sue più belle canzoni, Dio è morto.

0: l'arcobaleno, dove va? Elisa Bernardini, sono le 12:47 minuti prime, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso.
1: No, in queste due ore pazze.
0: Mi ha fatto un po' ridere questo messaggio che mi ha mandato Fabrizio. Prova a leggerlo.
1: Il prossimo anno faccio i 50 di matrimonio, farò il pazzo, non so cosa. Se ci arrivi.
0: Ecco, adesso.
1: Scusa.
0: Fabrizio.
1: Non prenderti avanti, io te lo auguro, però non sai se ci arrivi.
0: Devi spiegarci perché farai pazzo.
1: Farai
0: non
1: il pazzo.
0: Non so cosa.
1: Si sta già preparando mentalmente.
0: È un enigma questo messaggio, se ci pensi bene.
1: Potrebbe essere.
0: È criptato. Chiediamo agli ascoltatori che ci inviano dei messaggi criptati.
1: Subliminali.
0: Ecco,
1: che noi non riusciamo a capire. Già facciamo fatica noi a capirci tra di noi. Se poi anche gli ascoltatori partecipano con dei messaggi criptati.
0: Appunto, dai che ci divertiamo un po'. Allora, creiamo un po' di mistero.
1: No, allora facciamo così. Più che criptati, scrivete quello che volete.
0: Sì.
1: Libera scelta, libero giudizio, quello che vi passa per la testa in questo momento.
0: Come appunto ha fatto.
1: Mandateci anche quel paese, va bene, qualsiasi cosa. Quello che volete sfogarvi, volete mandarci quel paese, mandateci, non ci arrabbieremo, sappiamo che la prendiamo con filosofia. 345 48 45 663, cioè qualche cavolata, una barzelletta, quello che volete, l'estratto conto della banca, qualsiasi cosa. Una foto, siete al mare, in montagna, state passeggiando con il cane, avete la moglie al guinzaglio, qualsiasi cosa.
0: Appunto, così noi ci cervegliamo un po' e cerchiamo di capire di cosa
1: state facendo.
0: Ecco,
1: esatto.
0: Andiamo con la polca, dai, Danilo Ponti Band, questa è Freccia Rossa qui su Radio Sorriso.

0: Comunque posso dire una cosa, che la versione, l'altra, quella fatta da un altro, è molto meglio di questa.
1: Ma te non vuoi mai andare in onda?
0: No, meglio così, dai, stavo scherzando, ci mancherebbe. Mi perdoni anche Omar Codazzi che ho inciso questa canzone con la mia pessima e bruttissima voce, tonalità, insomma, non sono cantante.
1: Allora, quindi... abbiamo poco tempo prima delle 13, quindi ti do la possibilità, vai, di leggere tre messaggi.
0: No,
1: di
0: ne
1: quelli...
0: sono arrivati quattro, li leggo tutti e quattro.
1: Quelli, scusa, che ci hanno inviato gli ascoltatori.
0: Allora, ciao ragazzi, stiamo tornando dall'aeroporto di Venezia, sempre simpatico. Ci fate morire dal ridere.
1: Bene, meno male. Però hai saltato Angelo di
0: Grazia
1: Padova.
0: Grazia di Sarcedo, Venezia. Ah, anche Angelo.
1: Angelo invece ci ha mandato: se prendo il caffè non dormo più. Questi sono i suoi messaggi criptati. Perché abbiamo invitato davvero gli ascoltatori a inviarci dei messaggi un po' misteriosi. Sentiamo Virginia.
0: Anche no, misteriosi, qualsiasi tipo di messaggio.
1: Allora, due, la terza, cosa
0: allora,
1: dice?
0: Allora, ciao ragazzi, per favore chiedete agli ascoltatori cos'è per loro amore, angoscia o sollievo, presenza o assenza?
1: Incontro di corpi o di anime?
0: Ma no, è troppo complicato, figurati. Virginia, chiedi a ChatGPT cosa ne pensa, magari è più reale.
1: Ma no, ma perché la spegni così?
0: Dai, adesso metto, guarda.
1: No, aspetta,
0: Ctrl C, aspetta, cioè, abbiamo due secondi?
1: Numero?
0: Aspetta. ChatGPT, aspetta, no, un attimo solo, un secondo, facciamo tutto in velocità, tutto Ctrl V. Vediamo cosa risponde. Te lo dico io, non ti faccio. Allora, No, me lo sistema come dovrebbe essere. No, non mi risponde. No, devo girarla in un'altra maniera. Vabbè.
1: Intanto ci pensiamo, Virginia. Grazie anche della tua, come dire, della tua idea,
0: messaggio.
1: Del tuo messaggio. Andiamo con Giampiero Marino e Vanessa Rinaldi. Questa è Ancora tu.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13:03.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buona giornata. Flavio Contin, ex Serenissimo, che prese parte all'assalto del campanile di Venezia nel 97 e che 12 anni fa tentò un nuovo blitz, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi, pena definitiva che sconterà con l'affidamento ai servizi sociali.
4: Torna il servizio di trasporto notturno dedicato ai collegamenti con i principali locali di intrattenimento di Jesolo. L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Jesolo, ATVO e SILB FIPE Confcommercio. Il trasporto sarà operativo dalle 23:40 alle 5:30 con 2 corse ogni ora di esercizio per un totale indicativo di 10 corse ogni sera per 13 serate tra il 7 e il 29 agosto.
3: Un uomo di 44 anni, filippino, è stato arrestato a Padova per essere stato pizzicato all'interno dell'abitazione della propria ex compagna di 43 anni in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e dalla figlia minore della coppia.
4: Un 50enne è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Treviso mentre continuava a riscuotere la pensione della madre deceduta da oltre 10 anni. L'ammontare delle somme percepite indebitamente supera i 230.000 euro. Analizzando i movimenti del conto corrente, cointestato tra l'uomo e la madre defunta, i militari hanno ricostruito l'intera operazione fraudolenta.
3: Domani sarà interrogato l'aspirante giornalista vicentino Adriano Cappellari. È accusato dalla procura di avere messo in scena l'attentato incendiario alla sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita.
4: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Sorry.

0: Allora, Sonia, mi può anche ballare?
1: Sì, Sonia De Castelli con Il Lunedì. Allora, dicevamo, no, riguardo ai messaggi dei nostri ascoltatori, inviateci qualsiasi sia il vostro pensiero, purché non sia complicato come il pensiero che ci ha mandato Virginia.
0: Ma adesso,
1: che è un po' difficile da...
0: La nostra IA o AI, che è la stessa cosa, mi dice, giusto?
1: In che senso?
0: Che cos'è la IA o la AI?
1: AI? Non so. Cos'è?
0: E la IA? Non sai che cos'è la IA?
1: No.
0: IA sta per intelligenza artificiale. E AI, Artificial Intelligence in inglese. Comunque va bene, poco importa. Allora, cos'è per te l'amore? Ah no, ma vedi che per me l'amore, scrive l'IA o l'AI, dipende come lo pronunci, non si lascia racchiudere in una sola risposta. Può essere sollievo, ma anche attraversare momenti di angoscia, può farsi sentire nella presenza e continuare a vivere anche nell'assenza. È un incontro di corpi quando c'è intimità, ma soprattutto di anime quando nasce comprensione, rispetto e cura reciproca. Ciappa qua la chat GPT, ed hai capito? L'intelligenza artificiale
1: alla domanda
0: che cos'è per te l'amore: angoscia, sollievo, presenza, assenza, incontro di corpi o di anime.
1: Quindi ha dato una risposta per tutte e tre le domande.
0: Hai capito, cara Virginia? Che rispostona tecnologica. Comunque, vabbè, a parte
1: leggiamo
0: questo,
1: che il messaggio di Luca e quello del... lo facciamo per ultimo, che mandiamo anche okay. La canzone.
0: Ciao carissimi.
1: Ciao carissimi.
0: Miei cari.
1: Radio Sorriso. Amici miei cari.
0: Oh, bravo. Bravo Luca.
1: Bravo e ancora bravo.
0: Ma anche di più. Bravo la terza.
1: Abbiamo
0: e
1: una
0: allora,
1: dedica.
0: Abbiamo un altro messaggio. Ciao Sorrisini, vorrei dedicare 50 primavere, purtroppo non di Omar Codazzi perché l'abbiamo messa con Nostalgia di te, mi sembrava, giusto? Ad Eleonora per il suo grande amore, Vlatko, e da Bassovizza, che è? Dov'è Bassovizza? In vicino Trieste, sul confine dovrebbe essere. Un bacione grande a tutti i Sorrisini.
1: Anche noi facciamo tanti auguri dunque al suo grande amore e che duri per l'eternità. Va bene?
0: Sì.
1: 50 primavere invece è Anthony che ce la canta.
0: Che salutiamo.

0: Amore rock and roll con Daniela Cavanna su Radio Sorriso.
1: Molto bene, e salutiamo anche lei. Ciao Daniela, un bacione da tutto lo staff di Radio Sorriso.
0: Daniela.
1: Tiziana compresa.
0: Allora, vogliamo ricordare.
1: Ricordiamo, dai, l'appuntamento che vede protagonista Radio Sorriso il 15 di agosto a Cusignana. Dai, ricorda il Sorriso in Piazza.
0: Cusignana di Giavera del Montello in provincia di Treviso, nell'ambito della sagra dell'Assunta. Sabato 15 agosto.
1: Assunta
0: dalle ore...
1: dove?
0: Assunta. Alla sagra.
1: Ah, la sagra è stata assunta.
0: Perché il Ferragosto, che cosa si festeggia anche il 15 agosto? La Madonna dell'Assunta.
1: Dell'Assunta.
0: Quindi a partire dalle ore 21, scusate, si balla con la musica delle grandi orchestre. Poi ci sarà anche l'animazione, regaleremo tanti gadget assieme a Iris, Giovannino e Alex.
1: Quindi regaleranno.
0: Regaleranno, l'ingresso è gratuito.
1: A meno che tu non voglia presenziare anche tu.
0: Magari anche fanno... anche tu.
1: Ma io potrebbe anche essere che vada, Vengo a prenderti se vuoi.
0: Vieni a prendermi. Chi te lo dice?
1: A parte gli scherzi, dai, sagra dell'Assunta a Cusignana, sabato 15 agosto dalle ore 21 con Iris, Giovannino e Alex, forse qualcun altro di noi. Ingresso completamente gratuito. E una cosa bella, meravigliosa. Sai da quanto tempo è che non vedo uno spettacolo pirotecnico?
0: Io
1: sarà un paio d'anni,
0: anni.
1: Secondo me. Sì.
0: Tanti anni.
1: Quindi motivo in più per andare a Cusignana sabato 15 agosto, perché ci sarà lo spettacolo pirotecnico e soprattutto si mangerà benissimo, perché c'è un ricchissimo stand gastronomico. Non mancate, l'ingresso è gratuito.
0: Gratuito. E adesso un bel tango con Barbara Lucchi e Massimo Venturi, questo è Sentimental Tango.

0: anche ascoltando, ridiamoci su.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samir.
3: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
6: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
7: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: mamma, stavi guardando anche tu la stessa cosa che guardavo
1: io. Ero rimasto un po' a bocca aperta perché secondo me è stato generato tutto dall'intelligenza artificiale sto video. Non so perché.
0: Praticamente c'è lei in spiaggia che fa chiude l'asdraio col marito sopra e si mette a ridere mentre il marito...
1: Vabbè, bello carino il video di Daniele Cordani Mojito. Vabbè, ce l'abbiamo Mojito di Daniele Cordani che magari lo mettiamo in onda. Comunque, rispondo a Virginia. Ragazzi, l'intelligenza artificiale risponde per simboli matematici ma non sa nulla di sentimento. Questo è il rischio, il sentimento è umano. Baci, beh, ovvio, però noi la possiamo anche prendere in giro l'intelligenza artificiale, nel senso che ci possiamo divertire. È ovvio che non ce l'abbiamo?
0: Ce l'abbiamo.
1: Ah, ma noi non possiamo. Quindi sì, cioè, l'intelligenza artificiale per alcuni aspetti può essere positiva, per altri negativa, questo è senza ombra di dubbio. Però insomma, se si può fare del bene magari scartabellando cose, milioni e milioni di documenti, lo fa lei e in una velocità veramente stratosferica, uno può anche sfruttarla, no? Nel meglio che può l'intelligenza artificiale.
0: Beh, certo, in occasioni magari in cui non ne vieni fuori, che devi capire, devi sapere, fai un click. E
1: ovvio che non può amare perché non ha il cuore, cioè nel senso non ha un cuore che pulsa, non ha sensazioni, non sente niente. Però se tu la interroghi, gli chiedi delle cose.
0: Chissà perché, Virginia, tu hai mai chiesto, sono venuti questi dubbi.
1: Te che sei esperta di viaggio, comunque ti piace viaggiare con la testa. Se tu gli chiedi, dopo facciamo un esperimento, che ne so, il 29 e 30 di agosto vorrei andare al mare, questo è il mio budget, organizzami il viaggio.
0: Lei lo fa.
1: E lei ti dice, guarda, con, dico, 500 euro
0: puoi
1: tu
0: andare,
1: potresti andare a, che ne so, Rimini, faccio e ti dà la lista di tutti gli alberghi che bene o male è. Vuoi pensione completa, vuoi, cioè, ti fa tutte le... È come se lei ragionasse per te. Beh, e ti fa tutto questo nel giro di... Vuoi prendere il treno? Sì, e allora ti dà già la lista dei treni, le ore di partenza che tu fai... Cioè, quindi risparmi un sacco di tempo.
0: Esatto,
1: sotto questo punto di vista.
0: Non è che lei ti sceglie per te, ti dà delle opportunità.
1: No, ti dà trovami,
0: che ne so, gli orari dei treni che vanno in Sicilia, per dire.
1: Esatto.
0: E lei ti dà tutte le
1: partenza alle 6, arrivi all'arrivo il prima possibile, ti dice tutte le cose, i costi, eccetera.
0: Ah, che buono questo modello.

0: Vita senza fatica con Max Belfiore.
1: Magari. Sarebbe bellissimo, sarebbe meraviglioso.
0: Che gusto c'è a non far fatica? Non
1: beh, fammi provare, dopo ti dico. Te hai mai provato?
0: A non far fatica?
1: No, quindi non puoi saperlo.
0: No, io sai cosa
1: dimmi.
0: Invece mi sono accorta? Che della mia vita io cerco sempre la strada più lunga per arrivare. Mi sempre, sì, guarda, è proprio un carattere veramente che non mi rendo conto. Prendo sempre il giro più largo. Perché?
1: Perché devo prendere il giro più largo? Magari sei prudente. Cioè, se tu prendi la strada più veloce, è magari anche quella più rischiosa, se ci pensi bene, no? Se invece prendi il giro largo, quindi non hai fretta, fai le cose con calma, perché se lo prendi largo...
0: Io ho sempre pensato di non arrivarci subito. Confronto ad altre persone, in confronto, no? Se faccio un paragone, un confronto, mi rendo conto che molte persone mi sorpassano, cioè arrivano prima di me. E allora io ho detto, ma perché è possibile? Io devo sempre fare il giro più lungo per arrivare al dunque.
1: Vabbè, questione di carattere.
0: Tu sei più intelligente.
1: Ma no, ma cosa, non c'entra niente l'intelligenza. Tu sarai più prudente di uno che magari più ha.
0: Mi sa che più che il freddo e l'intervento dei nostri ascoltatori, noi oggi abbiamo parlato troppo di intelligenza.
1: Intelligenza, soprattutto quella artificiale.

0: viene voglia di ballare, certo, no, mi gusta tu.
1: Mi stavo catapultando un attimo in, su tutti quei posti dove si balla questa musica, in riva al mare, che ne so, in Giamaica.
0: Piacerebbe andare
1: in Giamaica,
0: sì,
1: non sei stata?
0: No.
1: Anche io
0: so. D'oltre il triangolo non sono mai andata.
1: Vabbè, comunque non, cioè, per carità, la Giamaica secondo me è uno dei, tra virgolette, sogni nel cassetto, come andare a fare un giro in America, questo sì. Te sei stato?
0: No, in America no.
1: A me
0: non
1: sì.
0: Mi interessa.
1: Ma non, per il coso
0: sì.
1: Di. Ma non
0: perché per. C'è Marley, cioè
1: no,
0: il
1: sì,
0: museo,
1: okay.
0: È nato la musica,
1: no,
0: reggae,
1: ma, scusa,
0: che a me piace molto.
1: Un giro in America, indipendentemente da chi non c'è, che governa, cioè proprio per vedere la città,
0: no?
1: Cioè le città, no?
0: No, no, perché a me piace la storia.
1: Ma guarda,
0: America
1: che anche in America ci sono sempre. Come no?
0: Dimmi un posto che ricorda la storia, dimmelo. Ecco, ciao. Vedi?
1: Ma perché adesso su due piedi non mi viene in mente, però insomma,
0: ma
1: voglio dire.
0: Ma l'America?
1: Anche le Hawaii.
0: Da chi è stata fondata l'America? Da tutte varie etnie, varie popolazioni.
1: L'America
0: scusa,
1: avrà
0: non ha
1: pure storia.
0: Vuoi
1: no?
0: Mettere la storia che abbiamo noi di Roma?
1: Vabbè,
0: di romani,
1: okay,
0: che sono arrivati a destra e manca.
1: Sì,
0: fino al Polo Nord sono
1: però,
0: arrivati.
1: Voglio dire, non vorresti andare a vedere il ponte di Brooklyn? La statua della libertà, indipendentemente da
0: no,
1: che abbia storia o no?
0: No, no.
1: Beh, vabbè.
0: Non sono
1: okay,
0: cose
1: ci
0: che
1: sta.
0: Secondo me hanno, come dire, hanno architettura.
1: O altrimenti la Route 66. Non vorresti fare un giro sulla
0: sì,
1: Route
0: forse
1: 66?
0: Forse nei parchi, sì, i parchi.
1: O a Las Vegas.
0: Sicuramente,
1: o che ne
0: no,
1: so.
0: Las Vegas proprio.
1: A svenarti
0: no.
1: Un po' a Las Vegas, non ti piacerebbe, no?
0: No,
1: provare,
0: dobbiamo
1: giocare,
0: salutarci.
1: Vincere, che magari sei fortunata e resti là.
0: Sì, vinci. Allora guarda, se vuoi io ti mando in America.
1: O andare a vedere come si chiama, la zona 51 là. Dove ci sono gli UFO.
0: Ah, l'area degli UFO.
1: L'area
0: 51. Magari lì.
1: Ah,
0: cioè, ci penso. Ci sentiamo domani, Max.
1: Ciao, domani che è venerdì. Dai, dai, tenete
0: ciao.
1: Duro.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, il giovane che mai.
6: Sono le 14 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
9: A lì migliora la vita.
10: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
11: A Vicenza è tutto pronto per la decima edizione di Be Popular, il piccolo festival di teatro popolare, in programma dal 19 al 30 agosto. Bentornato a Federico Corona, organizzatore dell'evento.
12: Grazie a voi dell'invito.
11: Quali sono i principali appuntamenti di questa decima edizione?
12: Sicuramente un evento speciale è il debutto assoluto di Scaramuccia, una commedia dell'arte, l'ultima fatica di Stivalaccio Teatro, una delle compagnie più riconosciute a livello nazionale e veneta, proprio nell'ambito della commedia dell'arte e del teatro popolare. Al Teatro Astra il 22 agosto alle ore 21:15 sarà in scena appunto per la prima volta Scaramuccia. Poi ci sono molte altre attività, penso a tutte le attività che abbiamo organizzato con la Fondazione Dario Fo e Francarami per i 100 anni dalla nascita del premio Nobel. Ci sarà una mostra con i dipinti e le opere di Dario Fo, ci saranno delle letture a partire proprio da dei testi di Dario Fo e Francarame, e poi ci saranno una serie di eventi oltre gli spettacoli, penso ad esempio alla sezione B-Book con le presentazioni di libri, penso alle feste, ci saranno due party scatenati con musica dal vivo, swing e balcanica nelle due settimane. Ci saranno anche una serie di conferenze cura di Antonio Audino, critico del Sole 24 Ore, proprio sulle maschere della commedia dell'arte.
11: Biglietti, informazioni, programma e tutto su bpopular.net. Ringrazio l'organizzatore del festival a Vicenza dal 19 al 30 agosto, Federico Corona.
12: Grazie a voi e buona giornata.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Sorriso!
15: Sì.
9: il momento di Oltre il Liscio.

Ed eccoci insieme, cari ragazzi, cari sorrisini, belli, vicini e lontani, buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Benvenuti, benvenuti a Oltre Liscio, si riparte per un nuovo viaggio musicale in questo giovedì 6 agosto. Tutta la musica da ballo, certo che sì, naturalmente, ma sempre con il sorriso. Fuoco alle polveri, vai, Rita del Mare, cosa ti aspetti da me? Buon pomeriggio, sorrisini!

con Rita Del Mare, con Rita Del Mare per iniziare il viaggio musicale odierno. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari sorrisini belli, naturalmente ovunque siate, ovunque vi troviate, immancabile e doveroso vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buona, buona musica a voi tutti. Pamela, orchestra Daniele Cordani, 10 giorni. Che la musica sia con noi, sorrisini.

musica da ballo, certo che sì, ma naturalmente sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Il Fox con Walter Losi, fischiettando.

fischiettando si balla pure il Fox Walter Losi. Cari ragazzi, arriva la cumbia Franco Bagutti Band. Vivere per te.

Vivere per te insieme con la Franco Bagutti Band. La baciata, protagonista Marco, Marilisa Maniero e Marco Negri, signori capelli neri.

cari ragazzi, cari sorrisini, naturalmente, e come sempre ben volentieri nel nostro viaggio musicale protagonisti voi con le vostre canzoni, le vostre selezioni. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Stamane ci ha raggiunto la notizia della scomparsa di Francesco Guccini all'età di 86 anni, uno tra i più grandi cantautori della musica italiana, e credo tanti come me, diversamente giovani, sono cresciuti con le sue canzoni, ci hanno accompagnato l'adolescenza, la gioventù. E anche oltre. Salutiamo allora un'altra tra le tante belle voci della musica italiana, del cantautorato italiano. Lo salutiamo con una tra le sue tante belle canzoni, e questa a 50 anni e passa, era il 72 quando Francesco Guccini propose Il vecchio e il bambino, e questa è l'interpretazione con Genio Zanni, Genio e i Pierò. Ciao Francesco.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Mesdames et messieurs, la mazurka capinera. Bene. Buona continuazione di pomeriggio, alle 14:40 in questo giovedì 6 agosto. Buona continuazione da Claudio Prospero per le vostre selezioni musicali, lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. A proposito, eccezionalmente, il nostro viaggio tra le stelle è più tardi alle 16:10 nell'ultimo chilometro. Di solito è l'appuntamento del venerdì, domani le stelle sono in festa e andremo oggi per qualche minuto, sempre con la nostra Elisa Nadai, a scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend. C'è Franco Bastelli, il Balzerone, i miei ricordi.

miei ricordi, Franco Bastelli. Bene, cari ragazzi, facciamo tappa, subito tappa a Brescia e poi a Padova, salutando rispettivamente Angelo e Gabriele, con Fabio Reginato, Regalami un sorriso, e poi Michael Diaz, Noi per sempre.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Basileghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 15 e un minuto.
12: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
13: Si respira la vacanza ideale all'Alpe Cimbra tra natura, attività e relax per tutta la famiglia. Diamo il benvenuto alla direttrice di Alpe Cimbra, Daniela Vecchiato. Buongiorno, benvenuta.
14: Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati.
13: Proprio in questi giorni gli eventi arrivano al clou.
14: Sì, siamo all'apice di quello che è il periodo di Ferragosto, quindi partiamo con una ricchissima programmazione di eventi molto diversi tra di loro, con la cena jazz alla Varone nella piazza e le notti di San Lorenzo per festeggiare il santo patrono, con la serata finale del 10 di agosto con la grande esibizione della banda folkloristica della magnifica comunità di Folgaria. Avremo poi la notte dei desideri a Luserna, che ricordiamolo è uno dei borghi più belli d'Italia. Il 13 di agosto invece la volta del sogno di una notte di mezza estate, sarà il lago di Lavarone la cornice in cui si svolgerà questo suggestivo evento, dove si alterneranno concerti, esibizioni, la grande parata di Alice nel Paese delle Meraviglie e poi concludersi con la disco dance per tutti coloro che verranno a vivere questa notte stellata sulle sponde del lago di Lavarone. Ma sarà un susseguirsi di eventi fino alla fine di tutto il mese di agosto, quindi ritornerà ancora lo sport al centro, i concerti nelle piazze, le serate in quota, poi ricordiamo gli incontri d'autore a Lavarone per tutti coloro che amano la buona letteratura.
13: Io ringrazio la direttrice di Alpe Cimbra, Daniela Vecchiato, grazie, buona giornata.
14: Grazie a voi.
12: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
15: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
16: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
8: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
16: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
17: Tutto è possibile.
18: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
19: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
18: Brava Samira!
19: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
18: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
19: Riso Flora, non scuoce mai.
20: Sorriso!
21: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Rossella Ferrari e i Casanova con Caman Savà, e vado a salutare l'amico Sandro da Pordenone che aveva il piacere di ascoltare questo bel brano, questa bella tarantella. Ciao Sandro e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Ma continuiamo, adesso vado a leggere un messaggino che è arrivato da Graziella di San Bonifacio in provincia di Verona. Buon pomeriggio Luca, sono Graziella, per piacere potrei ascoltare Siente di Ruggero Scandiuzzi, la dedico a tutti, grazie. Grazie mille a te cara Graziella e ti accontento con molto piacere questa bella cumbia, Ruggero Scandiuzzi con Siente, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Michele Rodella con Sole e Amore e tantissimi tantissimi auguri a Michele Rodella che oggi compie gli anni. Auguroni da tutti noi di Radio Sorriso a questo grande giovane artista, davvero davvero molto molto bravo. Un saluto, un abbraccio caro Michele e tantissimi auguri. E anche voi sorrisini potete fare gli auguri a Michele nella nostra pagina Facebook. Trovate una bella foto, trovate anche tra l'altro un bel pensiero scritto dal nostro direttore e potete commentare e scrivere appunto gli auguri a Michele che sicuramente li leggerà e sarà contentissimo, contentissimo davvero. Continuiamo con la bella musica, ma prima vado a salutare l'amica, eccola qua, Luigina da Morgano, che mi scrive: ciao Luca, buona serata da parte mia, è sempre un piacere ascoltarti. Grazie mille Luigina, piacere mio, e ti auguro una buona serata, naturalmente sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ci ascoltiamo questa bella novità 2026, un bel country, e dai Patrizia Ceccarelli e Alex So, e noi ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi. Come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Sorriso
0: Radio Sorriso 0423 736 680.
4: Ecco, finito. E ora?
5: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
11: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

Pietro Galassi, le parole che non ti ho detto mai, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, le 18:41 minuti, giovedì 6 agosto 2026, sempre cocktail di sera e sempre la voce di Luca che vi tiene compagnia fino alle ore 20, cari sorrisini. Vado a salutare l'amica Gabri di Vallà che, se non ho capito male, lei è già in vacanza, ma sempre all'ascolto di Radio Sorriso, e quindi mi ha telefonato per richiedermi questo brano che ho dedicato con molto molto piacere alla cara Gabri. Lei, per quanto riguarda i rimedi per l'estate, beh, per sentire almeno il caldo, bere tantissimo. Lei beve tanta acqua, ecco. Quindi andiamo molto d'accordo, cara Gabri, perché anch'io bevo molto sempre, però d'estate ancora di più, e sempre acqua, naturalmente rigorosamente naturale per quel che mi riguarda. Un abbraccio e buone vacanze. Vado a salutare anche l'amico Tony America, che purtroppo abbiamo fatto un po' fatica a trovare un brano, perché mi chiedeva dei brani che non potevano andare in onda, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Allora ho detto: guarda, se ti fidi, caro Tony, scelgo io per te. Allora, sull'artista siamo d'accordo, ecco. E il brano, eccolo qui, un bel moderato, Elena Cammarone con Tu vivi nell'aria. Saluto te, caro Tony, e naturalmente anche i tuoi amici Johnny e Franca da Tencarola, a cui appunto dedichiamo questa canzone. Buona serata.

Tornato la Paloma e vado a salutare l'amico Silvano, che lui vive a Lozzo di Cadore ma sta rientrando con il suo camion da Napoli e la strada è lunga, ma naturalmente è all'ascolto di Radio Sorriso e mi ha richiesto appunto questo brano. Un abbraccio caro Silvano, fai buon viaggio e soprattutto buon rientro a casa. Mi diceva che a Napoli faceva molto molto molto caldo. Dai, forza forza, io spero che tu sia a buon punto con la strada, non te l'ho chiesto ma spero che tu ormai sia addirittura d'arrivo. Vado a salutare anche l'amica Marianna da Campodarsego, che vuole salutare tutti gli amici che la conoscono. Ecco, quindi mi raccomando Marianna, di a tutti gli amici tuoi, che sono tanti, che devono tutti quanti ascoltare Radio Sorriso. Ecco, fondamentale questa cosa, ok? Va bene? E per te carissima ti dedico questo bel Foxtrot Marco il Clan con Tu sei la fine del mondo. Ciao Marianna, e subito dopo per l'amico Aldo di Recoaro, il Frate, la Millennio Band, e noi ci risentiamo tra pochissimo.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso richieste 0423 736680.
7: Sono le 19 e 2 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buonasera da Umberto Cascone. La cittadinanza di diverse vittime e i costi sostenuti per l'assistenza non sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, dicono i magistrati svizzeri. A Milano in manette 5 agenti della polizia locale. L'inchiesta era partita dalla denuncia di una persona fermata il 16 luglio a cui sarebbero stati sottratti 1.400 euro. Le accuse per i vigili sono di peculato, arresto illegale e falso ideologico. A Ceuta paura per una nuova possibile invasione di migranti. Gli 007 spagnoli la considerano un rischio concreto. La data prevista è il 15 agosto, ma è possibile che l'assalto avvenga nei giorni precedenti per un maggiore effetto sorpresa. Il governatore chiede all'Europa di blindare il confine. Si terranno sabato a Pavana in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Ai centinaia di messaggi si aggiunge il cordoglio di Mattarella, che dice scompare un poeta che ha composto canzoni che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza e che hanno lasciato il segno. Europei di nuoto nei tuffi, impresa storica di Chiara Pellacani. A Parigi è en plein, quinto oro quello nel trampolino 3 metri sincro femminile con Elisa Pizzini. Prima di questo trionfo Pellacani era salita sul gradino più alto nella prova squadre, nel sincro misto 3 metri e nel singolo da 1 e 3 metri. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

La voce di Jonathan Dego, orchestra Gianni Dego, dimmi che mi ami. Tanti tanti auguri a Jonathan, anche lui oggi compie gli anni, davvero tanti auguri da parte nostra di Radio Sorriso, un abbraccio forte forte forte. Jonathan tra l'altro negli ultimi anni è un gran talento appunto ed è protagonista dell'orchestra di Marco il Clan, assieme ad un altro festeggiato che è Gianluca Puppi, che anche lui oggi compie gli anni, per cui tanti tanti auguri a questi due bravissimi e giovanissimi artisti, davvero da tutta Radio Sorriso. E anche voi sorrisini, in questo caso trovate nella nostra pagina Facebook due belle foto di questi artisti, Gianluca e Jonathan, e potete naturalmente commentare, scrivere gli auguri e loro saranno sicuramente contenti contenti di leggerli. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Laura da Mantova, che ha il piacere di ascoltare una bella rumba, Battistella con Serenata a Valle Chiara, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Laura!

Il cappuccino, le nostre valli, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Anna da Sassuolo, che anche lei è sempre all'ascolto di Radio Sorriso e mi ha richiesto questo brano. Un abbraccio, cara Anna, e una buonissima, buonissima serata. Sorrisini, sorrisini, vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile, perché dovete segnarvelo se non l'avete ancora fatto. Sì, perché Ferragosto sarà pazzesco con Radio Sorriso, ebbene sì, perché ritorna il sorriso in piazza Cusignana di Giavara del Montello, in provincia di Treviso, alla Sagra dell'Assunta. Sabato 15 agosto dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre. Divertimento, animazione e gadget con Iris, Giovannino ed Alex. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito e c'è un ricco e fornitissimo stand gastronomico, quindi non mancate, anche perché poi alla fine della serata, appunto per festeggiare il Ferragosto, ci sarà uno spettacolo pirotecnico pazzesco. Quindi non mancate, non mancate con noi di Radio Sorriso sabato 15 agosto alla Sagra dell'Assunta Cusignana di Giavara del Montello, in provincia di Treviso, con Sorriso in piazza. E adesso continuiamo e vado a salutare chi mi richiede il prossimo brano, un bel valzer, ed è Lidia di Udine che mi ha telefonato tutta contenta perché sta ascoltando un sacco di bella musica qui naturalmente su Radio Sorriso. E che poi, cara Lidia, questa la musica che ascolti, i brani che ascolti sono proprio richiesti da voi ascoltatori, quindi siete voi che fate il palinsesto di Radio Sorriso. Questo è davvero molto molto bello, e poi mi ha fatto un sacco di complimenti e io davvero ti ringrazio, mi hai quasi commosso, carissima. Per te naturalmente il brano richiesto, Battagliero, questo bel valzer, Officina del Battagliero, sempre qui su Radio Sorriso.

Rientriamo in diretta dopo aver ascoltato questo bel reggaeton. Manuel Maranotte con Imperfetto, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amico Carlo da Verona che mi ha mandato un messaggino al 345-4845-663 e mi scrive: buona serata Luca, il rimedio a questo caldo ce l'hai nella tua sigla, che sarebbe il mio jingle, ecco, Vento d'Irlanda di Annalisa Daloia, naturalmente con la fisa di Stefano Albano. Noi ce l'ascoltiamo con molto piacere, caro Carlo, anche perché devo dire che è una bella base il mio jingle, davvero una bella base, sì, ne sono orgoglioso. Ecco, caro Carlo, ecco per te Vento d'Irlanda, orchestra Annalisa Daloia, fisa Stefano Albano, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E noi ci risentiamo tra pochissimo, sorrisini, per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Sorriso.
4: C'è un solo numero che ti fa ballare. Liscio, liscio. 0423-736-680. Il numero di Radio Sorriso.
5: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duochrome. E per le labbra, il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
8: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

E ritorniamo in diretta naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Lara da Trieste, che lei è da poco all'ascolto di Radio Sorriso, si è messa da poco all'ascolto e mi chiede informazioni in merito al viaggio. Non ne abbiamo ancora parlato, perché il 27, 28, 29 novembre 2026 Radio Sorriso vi porta a ballare in Slovenia per prepararsi al Natale. Un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Fino al 31 agosto il prezzo a persona in camera doppia è bloccato a 449 euro e la quota include viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, quindi prima colazione e cena, e due serate di musica e ballo con Alex, il nostro direttore, e ospiti a sorpresa. Tappa al casinò, poi ci sarà con voi sempre l'accompagnatore dell'agenzia e la polizza sanitaria. Per informazioni basta telefonare in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, e la direzione tecnica è dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. E adesso continuiamo con la bella musica, un bel moderato, Lacrime Amare, Marco Zeta, sempre qui su Radio Sorriso.

Roberta Band con Pizzica Ripizzica, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Gabriella che mi ha mandato un messaggio al 345 4845 663 salutando tutti noi speaker e facendo tanti complimenti per la bella musica che lei ascolta sempre sintonizzata su Radio Sorriso. Tra l'altro vi ricordo, sorrisini, che abbiamo anche una meravigliosa app, mi piace sempre ricordarlo, perché è un'app che potete portare sempre con voi, del tutto gratuita e funzionale, davvero molto molto funzionale. Potete ascoltare Radio Sorriso, potete vedere Sorriso TV, ma soprattutto potete restare sempre aggiornati sui nostri eventi e soprattutto richiedere i biglietti per i vari eventi, quindi concerti o iniziative. Quindi è un'app completa 360 gradi. Se non ce l'avete, scaricatela, mi raccomando, ditelo a tutti di scaricare l'app di Radio Sorriso, così avete un qualcosa di bello, di gratuito, ma sicuramente che vi terrà sempre compagnia. Quindi non avete scuse di dire non ho la copertura FM, non posso ascoltare Radio Sorriso. No, abbiamo l'applicazione da portare sempre con voi. Andiamo adesso con un bel valzer, Augusto Nanni, Ragazzo di Campagna.

La Taggiasca, Beatrice Orrigo e Serena Lofaro, sempre qui su Radio Sorriso. E vado a salutare l'amica Enrica di Treviso, che probabilmente è un po' di corsa perché è appena rientrata a casa e purtroppo non riesco ad accontentare, perché mi hai fatto una richiesta musicale di un brano che purtroppo è passato già questa mattina. E ti ho richiesto appunto se avevi qualche altra richiesta, ma vedo che non mi rispondi, quindi ti devo salutare, cara Enrica, e abbracciare forte forte forte, ma sicuramente domani sarai accontentata, quindi ricordati di mandarci un messaggino. Ti auguro davvero una buona, buonissima serata. E per quel che mi riguarda, Sorrisini, è tutto, è arrivato il momento dei saluti. Ebbene sì, sapete che subito dopo di me, all'incirca verso le 20:30, ci sarà Elisa con Zona Cinema, e noi ci risentiamo sabato, sì, dalle 18 con Cocktail di sera. Vi auguro una buona cena, una buona serata e anche un buon caldo, mi sa di sì. E come sempre fate i bravi, ma non troppo. Vi lascio con Omar Lambertini, Fuoco, questa bella dance, e subito dopo un bel ciaccia con Federico Livotti, Sotto questa luna. Ciao Sorrisini, buona serata.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
4: Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Sorriso. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Lombardia e sull'Emilia-Romagna. Avremo invece molta nuvolosità sul Triveneto con fenomeni associati, localmente anche di forte intensità sui rilievi confinali. E per la giornata di domani inizialmente prevarrà il sole sul Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, con cielo parzialmente nuvoloso. Nella seconda parte del giorno poi si svilupperanno dei fenomeni che interesseranno principalmente i settori alpini e prealpini, ma con possibili sconfinamenti verso sera anche alla Valpadana. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo, ma nelle aree interne ancora si arriveranno a toccare i 36-37 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sorriso!
6: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Tutto a posto a Ferragosto?
12: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
13: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

Maurizio Russo con La Recluta apre la nostra puntata. Buonasera a tutti quanti. Film protagonista di Zona Cinema con me, Elisa, per questa mezz'ora. Midnight in Paris, commedia romantica del 2011, scritta, diretta con tanti riconoscimenti, tanti applausi a Woody Allen, ed è un film che ci porta indietro nel tempo perché racconta la storia di Gilles Pender, questo sceneggiatore americano che è in vacanza a Parigi con la fidanzata e ogni notte allo scoccare della mezzanotte fa un salto negli anni 20 e incontra alcuni dei grandissimi artisti, scrittori del Novecento: Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Pablo Picasso, Salvador Dalí e tantissimi altri. Attraverso questo, che è un viaggio nel tempo, prende consapevolezza della realtà, cioè riflette sul valore del presente, sul fascino, sull'idealizzazione del passato, ma sull'importanza di vivere quella che è la realtà quotidiana, con tutte le difficoltà, con tutte le questioni del caso, e di imparare magari dalle epoche passate, non guardandole sempre con tanta nostalgia. Insomma, una bellissima idea questa, nata dalla penna, la storia, la volontà di Woody Allen, e che è stata portata avanti in un certo modo. E quindi fra pochissimo andremo dietro le quinte e andremo a scoprire alcuni aneddoti.

Fulvio l'infermiere. Allora, stiamo parlando di Midnight in Paris. L'idea nasce dall'amore di Woody Allen per la capitale francese, la passione per la letteratura, per l'arte, per la pittura, per la cultura europea in generale. E Woody Allen ha scritto una sceneggiatura originale che riunisce un po' di commedia, un po' di fantasia, anche qualche riflessione più profonda. Affronta il tema della nostalgia, affronta sicuramente il tema della tendenza a credere che il passato sia sempre migliore del presente. Si stava meglio quando si stava peggio, si stava meglio un tempo, ai miei tempi. Quante volte diciamo queste cose qui? Poi ci accorgiamo che a volte alcune questioni nel mondo della storia si ripetono, e quindi non c'è un meglio, un peggio, magari sono esperienze che non abbiamo vissuto, come in questo caso l'autore ritorna indietro fino agli anni 20, però il presente è quello da vivere, quello da affrontare. La regia è molto bella, molto elegante, è molto ironica anche, è nello stile di Woody Allen, e quindi alterna questi momenti realistici a sequenze che sono oniriche, lascia che ci sia un confine che si dissolve naturalmente tra realtà e immaginazione. È un film che si distingue anche perché ha un ritmo molto bello, molto delicato, lascia grande spazio ai dialoghi, ai vari personaggi storici, quindi questo sicuramente interessa anche lo spettatore. Tra pochissimo parliamo delle riprese, del cast, che è un cast piuttosto importante in questo film. Se l'avete visto, se volete dirmi la vostra, fatelo subito con un messaggio al 345-48-45-663. Arriva intanto Gianni Dego con uno dei grandi successi, Scialuppe a mare.

Stiamo parlando di questo film uscito nel 2011, Midnight in Paris. Le riprese si sono svolte a Parigi. Parigi diventa una sorta di personaggio, viene trasformata in una protagonista di questa storia, il teatro dove si ambienta tutto quanto: monumenti, piazze, i caffè, tutti gli scorci della città che vengono mostrati con grandissima cura, e questo valorizza l'atmosfera, anche un po' il romanticismo, no? Di questa capitale francese della città, no? Il ruolo chiaramente di Gilles è interpretato da Owen Wilson, affiancato da tanti altri attori interessanti: Rachel McAdams nel ruolo della fidanzata Ines, e poi Marion Cotillard, Léa Seydoux, Carla Bruni, anche Carla Bruni ha una piccola parte. Insomma, un cast bello, un cast internazionale, una ricostruzione della Belle Époque, quindi di inizi del Novecento, davvero molto interessante. Siamo negli anni 20, Midnight in Paris è diventato uno dei successi sicuramente del regista Woody Allen, ed è un film che appassiona. Con questa riflessione siamo arrivati alla fine della nostra puntata, vi aspetto sabato per gli ultimi aspetti, parleremo della colonna sonora, successo in successo, altre curiosità legate proprio a questo film. Ci salutiamo con Fabio Corazza, Lacrime e Sangue.

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
2: Ma va, sono andato da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 21 e 5 minuti.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
15: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
2: Tutto è possibile. Sorriso.
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Sorriso.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sono le 23 e 6 minuti.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sorry.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: un sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: Radio Sorriso. Notti che fanno storia. Radio Sorriso. Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: È 1:00.
2: Un saluto dalla redazione. L'Italia si prepara a chiedere all'Europa fino a 36 miliardi di flessibilità per le spese in difesa ed energia. Camera e Senato approvano il percorso che porterà in autunno, alla vigilia dell'ultima manovra del governo, allo scostamento di bilancio. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
3: Il governo ha ritenuto doveroso presentarsi davanti al Parlamento e richiedere al Parlamento stesso l'autorizzazione a intavolare questa trattativa con la Commissione europea.
2: Le fibrillazioni attraversano il campo largo e rottura sul programma tra PD e Movimento 5 Stelle. La deputata Dem Quartapelle accusa Conte della rottura fra le opposizioni.
4: Penso che la scelta voluta dal Movimento 5 Stelle di continuare a rimandare sempre più avanti le scelte sul programma è quello che ci ha portato alla rottura di oggi. Penso che oggi sia un momento in cui tutti quanti ci dobbiamo fermare e riflettere insieme su come andare avanti. È necessario essere uniti per battere questa destra.
2: Il caldo estremo permane sull'Italia. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica 9 e lunedì 10 agosto, grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Per il centro-sud, invece, bisognerà attendere oltre Ferragosto. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
5: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Sorriso!
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 2:00.
2: Bentrovati a questo appuntamento con le notizie della notte. La Camera ha approvato il decreto legge giustizia con 165 sì e il decreto è legge. La Camera ha anche negato l'uso delle chat di Delmastro e c'è stata bagarre in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi e quelli dei 5 Stelle hanno alzato i cellulari. Sulla questione safe e spese per la difesa è invece intervenuto il deputato della Lega Romeo.
3: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa e nel momento in cui si dovesse decidere di ricorrere ad alcuni strumenti, comunque tutto deve essere concentrato prevalentemente sul tema della sicurezza interna.
2: Nuova truffa dei cosiddetti residence fantasma, questa volta è successo sulla riviera romagnola a Milano Marittima. Una turista milanese ha raccontato la propria esperienza dopo aver versato una caparra per una struttura totalmente inesistente, il residence Ferrino. I pagamenti sarebbero stati richiesti da una banda di truffatori su PostePay. La donna avrebbe versato un acconto di 170 euro. Per ora è tutto, buonanotte e a risentirci fra un'ora.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita.